ore chito age, ore chi ne serious, ore chi ne serious. Pugusit number 4. Box number 4. Anamishi dana.

Sagiraganya gumye, anyagiraganya gumye, Guruchi, nimokinge pesa. Chita nimokinge pesa, *441# Pugusit number 4 daddy. Pugusit number 4. *441#. Guruchi ne chutungu ne in 40. Guruchi ne chutu in 40. Chita ne chutu in 40. *441#. *441#. *441#.